0: Boss, keiner Fanboy. For life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.